Zdaj pa je na vrsti sonata za klavir in violino v D-duru Deutsch 384 Franca Schuberta, stavki Allegro molto, Andante in Allegro vivace. Nastopila bosta violinist Gidon Kremer in pianist Oleg Meisenberg.